0: sbagliato. Ma sta notte speciale, la gente dormava che il calcolo è sbagliato.
1: Tissimo, prima ballerina, tissimo, kraljica iz Rima. Šta ti je? Ma hajde dođi do Opatije. Da nam bude kao nekad lijepo.